vincono ad ogni avezzame il tumachegno, gol de Colombia, che bellezza, che locura, che manera di toccare il cielo e unire la nostra patria colombiana. La pelota terminò donde nacen los sueños, Colombia tiene tres, Uzbekistán tiene uno, golazo de la Colombia.